0: bianco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Hola, soy Giselle Prioda y te invito a escuchar Todo Cambia en Panal Radio. Lunes a viernes, 20 horas. Escúchanos, compártenos.